che non vuoi, allora sii in me, già non hai allegria, la speranza mia segreta. Ma todo passa, todo